Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Gold Weekend.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 3:01.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

occhi lucidi se penso quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro. E ora, ora, parla un po'.

promesse le mantengo. Si è fatto tardi, sono nel parcheggio, le luci si spengono. Io non sono ancora pronto, voglio gridare fino a perdere la voce, non mi sento, no. Domani finisce il mondo, salgo sul tetto a guardare il tramonto, così non mi prendo, no. Non sai quanto ne ho bisogno, ti chiedo scusa per ciò che t'ho fatto ancora.

volta mi conosci non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro.

0: te lo prometo, oh, oh. Te lo prometo, oh, oh. Te lo prometo, oh, oh. Te lo prometto.
1: Questa è Radio Got.
2: Benvenuti.
1: Radio Got. Radio Got.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 4 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Stiamo trasmettendo Gold Weekend.

bene i testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiama.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold Weekend.
1: Sempre che monto una pista nel mix

se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 6:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

come si fa a stare così distanti per ore? E quando ti pare andiamo a nuotare nel mare di notte.

0: Radio Gold. Stiamo trasmettendo Gold Weekend.
1: Va bene.

l'astro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 7 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Sei con Radio Gold, a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è. Gold Weekend, selezione musicale non-stop.
1: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Bam Bam Bambina.
1: Radio Gold Pubblicità. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Gold Weekend.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Mondadori Bookstore a Matelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Old pubblicità.
1: La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17:30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Moscè, membro del comitato scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Gold. Vogliono ballare.
1: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
2: Gold.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
3: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari.
2: Gold.
4: Una grande mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 8 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Elisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18, apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17, inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno, dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
5: Gold Weekend.

baciami, ma regalami un giorno, lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto, lasciami.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
0: Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold.
3: Gold. Ma se dovessimo spiegare.
1: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa. L'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Sei con Radio Gold a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: Ad pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold.
2: Che fai adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 9 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Ma se dovessimo spiegare.
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
2: Gold. Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
2: Gold.
0: La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Moschè, membro del comitato scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
0: Gold.
3: Vogliono ballare.
1: Cerchi qualità, comfort e stile. A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
0: Gold.
4: Una grande mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Gold Pubblicità.
1: Dal 1960 Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold.
2: Mondadori Bookstore a Matelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085.
0: Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Oh yeah? Yeah, yeah.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: pubblicità. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno, dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982, anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold. Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold, la grande poesia fatta a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17:30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del Comitato Scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Spot pubblicità.
1: Ma se dovessimo spiegare.
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla Fidapa di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Maica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 11:01.
2: Gold Weekend.

0: pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta fresca da Chetti. Gold. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Elisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno, dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Stiamo trasmettendo Gold Weekend.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Gold.
2: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
3: Gold.
0: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
4: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Metto pubblicità.
1: Vogliono ballare.
0: Cerchi qualità, comfort e stile. A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare. Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del Comitato Scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà. Gold.
3: Una grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 12 e un minuto.
0: Gold Weekend.

0: Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Ma se dovessimo spiegare...
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: Gold Weekend.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.

0: Gold Pubblicità.
1: La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del Comitato Scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
0: Gold.
2: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti.
3: Gold. Che fai adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: so, non perdersi davvero mai.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: pubblicità.
1: Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Elisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura a stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 13:01.
0: Gold Weekend.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Vogliono ballare.
0: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
2: Gold. Ma se dovessimo spiegare.
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
2: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
5: Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.

0: Bam Bam Bambina.
1: Gold Weekend.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carne.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
2: Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085.
0: Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano, per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un

Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold. Stai ascoltando Gold Week.

www.radiogold.tv. Gold Weekend, selezione musicale non-stop.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Che fai adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del Comitato Scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Elisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12 dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13 dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
0: Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold.
3: Gold. Ma se dovessimo spiegare...
1: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa. L'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
1: Stiamo trasmettendo Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social.
2: Gold. Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare.

Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Pubblicità. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Elisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12 dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13 dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold. Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi. Per un mondo migliore.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold.

0: pubblicità.
1: Ma se dovessimo spiegare...
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
2: Gold. Vogliono ballare.
0: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
2: Gold.
3: Una grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 16:01.
0: Gold Classic. Ogni ora

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Moschè, membro del comitato scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
0: Gold. Mondadori Bookstore a Matelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18

e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Materica in via Grifoni 11-B, telefono 0737 86085. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Gold Pubblicità. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla Fidapa di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del Comitato Scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: Yeah. Fake a ball.
3: Yeah.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Ti prego non avere paura di me, che butto le parole al vento. Ma sto in silenzio quando si parla di te.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari.
3: Gold. Vogliono ballare.
1: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
3: Gold.
4: Una grande mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Amatelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrova

Prato in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Sport Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
3: Gold. Ma se dovessimo spiegare.
1: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa. L'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social.
1: Gold. Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Moschè, membro del Comitato Scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: domenica.
1: Radio Gold Pubblicità. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura a stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982, anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold.
2: Gold. Un mondo migliore.
1: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi. Per un mondo migliore.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla Fidapa di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: penna e ridi.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: serata.
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social.
2: Gold. Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno.
3: Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie, Jacob Elordi.
4: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
5: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

0: di pubblicità.
1: Ma se dovessimo spiegare.
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del comitato scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12 dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13 dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold. Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi. Per un mondo migliore.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
3: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un

sei con Radio Gold a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: Questa è Radio God.
1: Benvenuti.
0: Radio God. Radio God.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Io ti proteggerò dai mali. So che tra il dire e il fare c'è mezzo un mare di squali. Ed ho capito, nel mondo più sbagli e più impari. Faccio mamma non mamma ed un fiore a petali pari. Noi caduti all'improvviso, mentre rimaniamo sperduti, neanche un avviso. Fuori scambio agli sconosciuti, in giro il tuo viso. Ma nessuna potrà mai avere quel tuo sorriso. No, mai, che poi è un altro giorno ma son come ieri. Dicono che tutto torna però non mi vedi con te. Io sotto gli occhi c'ho le borse.

0: fiora.
1: Radio Gold. Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: Gold Weekend.
1: Arcángel pa' Once.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Stiamo trasmettendo Gold Week.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Sei con Radio Gold. A Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 24. È un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: È 1:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto.

0: più. Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.